sono tanta fra marina e mozzi, altre decine di remi e nulla più, due colubrine di piccolo calibro, or va con quanta lena ti resta e disponi le